0: debe trovare.
1: Subí. Escucha.
0: La donna fatta come lui.
1: Entonces.
0: Se girando el mundo troverò.
1: Está girando el mundo el hombre.
0: Una que pensa come me.
1: Un trotamundo.
0: Habrò trovato la mia strada.
2: Un saltarín.
0: E il resto poi verrà da sé.
1: Entonces.
0: Giorno dopo giorno.
1: Siempre con el whisky en la mano.